0: con grande
1: incisa.
2: Lui
1: non faccio di soffre e pizza la luce nata.
3: Un gran pausca e da roghe e nella
0: sciolta
3: eroi
0: performance art.
4: Thank you.
1: Gay.
0: Self-esteem.
1: Self-esteem.